0: అమృతం శివమయ సంగీతం హరిపదమనాతి సోపానం అనఘ సుహృదమీశ్వర హృదయం.
1: നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഹോം 92.2 FM. ഹോം ഇസ് എ ഫീലിംഗ്.